zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di zan, yes. Man, am I living this evening? Yeah. Up the lazy river.

sand. Pop, pop, ba do di do di, ba zay zay. Ba do ba di, ba ba do di do zit. Ba ba ba di, ba ba do di do di. Yes. Man, my river is healing. Yeah. Up the lazy river.